sia la tua fiamma, era Marta la reina, tenimente sognava, carusel di colore, parecía la tua.